Non ben ben ben ben ben ben ben. Fanno un bello Soldi Ferraz su album per Cappallà 1983. Pardon, se chiama Estor.